The Terra DSC, Emma Mensa, and in Abusia. Ishmael Mensa, Terra DSC. Linda, Terra DSC. Andrews, Terra DSC. Nana from Poma, Edda, Eradiasi. Maya, Edda, Eradiasi. Grace, Ama Obi, Edda, Eradiasi. Joyce, Edda, Eradiasi. Ernestina, Edda, Eradiasi. Samuel, Ohimi,